Nel 2006, sempre per la Sony BMG, esce un'altra antologia, I colori del mio universo, con inediti, alcuni dei quali al tempo censurati, come Grande più di lei e Meglio sì, meglio sì, entrambi risalenti al 1975.

all'interno dei colori del mio universo sono Suite per un'anima del 1972 e Ma come sto, registrazione risalente al periodo dell'album Quante volte ho contato le stelle del 1982.

bianca sullo specchio, chi è? Ma come sto? Seduta sopra il tetto di una polveriera. Ma come sto? Col naso incatramato da una ciminiera.

A maggio 2025, in occasione del trentennale della sua scomparsa, esce per l'etichetta NAR International l'album Tarab, con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti, proposti con nuovi arrangiamenti e con la produzione artistica a cura di Maurizio Piccoli. Una delle tracce che stiamo per ascoltare risale ad un provino del 1982 e per tale occasione ricostruito con l'arrangiamento del 2025, proprio per inserirlo in questa raccolta. Il titolo è Madre e Figlia.

Ed allora siamo proprio giunti al termine di questa serie di 4 puntate Studio Collection dedicate a Mia Martini. In moltissimi ne sentiamo la mancanza e in molti si sono resi conto di aver perso una grande artista dalla voce ed interpretazione unica ed inarrivabile. Ma come spesso accade, capita di rendercene conto solo quando è troppo tardi. E proprio chi prima la ostacolava, ora la esalta. Le case discografiche celebrano con dischi post morte ed in TV si rimpiange e si commemora. Però è un po' troppo tardi, eh. Ma comunque tutto ciò serve anche a tenere viva la grande Mimì, che alla quale non piaceva definirsi cantante, ma come giustamente meritava, cantautrice. Il Play DJ On Air si conclude qui con un brano importantissimo, Almeno tu nell'universo. Ma restando coerenti con il senso di questa puntata, sempre dall'album Tarab, uscito nel 2025, stiamo per ascoltare la versione provinata che Mimì inviò per la selezione al Festival di Sanremo 1989, una versione acustica. Poi il resto lo conosciamo già. A venerdì prossimo, ciao!

come può lei si consola e non far sì che la mia mente

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk,
1: twerk, twerk. Questa settimana ospitiamo il set di Harry B.
2: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla. Ho tatuato tibie e teschio sull'avambraccio destro.

0: La combriccola del disco presenta Mixo anch'io, no tu no. Mixo anch'io, no tu no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
2: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mixo anch'io.

0: su Radio 3 Network.
1: Gata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Maurizio DJ.
2: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Tu no. Tu

Vuoi DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Veve e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto.
0: È il momento di alzare il volume.

0: Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Nixon, Kio, no to no.

0: Marvelous.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
2: Amici discotecomani, siamo pronti per un nuovo viaggio all'insegna della musica con l'appuntamento speciale del sabato by night di Radio 3 speciale dance. Io sono Rudy Noah e vorrei cominciare subito a farmi muovere le energie mentali. Inizia così quella che amo definire la fase di riscaldamento mentale. Ci scaldiamo bene bene e poi partiamo per le nostre

naturalmente da parte mia, Rudy Noah, un carissimo benvenuto nel mondo di Radio 3, la frequenza mitica e unica è 100.1 stereo FM, che vi terrà compagnia per circa un'ora e mezzo di musica. Rudy Noah, Radio 3.

0: da arrivare all'apoteosi. 90 minuti di Space Disco.
1: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
0: Naturalmente la frequenza è sempre la stessa, mitica ed unica, 101 stereo

E direi che questo è il ritmo giusto per cominciare a scaldarci bene le nostre idee musicali. E lo speciale appuntamento con il sabato, by night, speciale dance, Radio 3.

Break My Heart. E quando la musica ti entra nella mente e ti fa viaggiare. È solo la musica di Radio 3 che riesce a farti vibrare.

Rioni, ci nutriamo di aria sonora, e cominciamo a volare in una volta sola. E questa canzone la dedico direttamente a Max,

dire di sì. Allora cominciamo il nostro viaggio musicale al centro del suono. Ci siamo scaldati bene bene. E quindi cominciamo presso poco così. E lo speciale appuntamento By Night Radio 3.

Il ritmo è quello giusto. La sonorità è quella giusta. La radio è quella giusta. L'appuntamento poi 100.1 Stereo FM Rudinoa, speciale dance su Radio 3.

0: Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
1: Tu che ascolti la musica mentale, voli lontano e non ti vuoi fermare. Ancora più in alto e ancora più in su. Comincia questo viaggio che non finirà più. 90 minuti all'insegna della musica, all'insegna del suono. Radio 3, si va!

Trattandosi di sound, non potevano mancare certo loro. Si chiamano Omniatria e si ricomincia alla grande. E questo è veramente un sound niente niente male. Amici discoticomani, si sale piano piano. Stiamo per arrivare all'apoteosi.

ma il concetto di normale ha sconvolto la mia mente. La mia vita è un po' virtuale, non ho voglia di far niente. Questo ritmo un po' tribale piace solo alla mia gente. È il ritmo della speciale dance. Ogni sabato sera by night su Radio 3, 100.1 stereo FM. Oh yeah. Un'emozione un po' speciale che cresce su nell'aria, è il suono per noi, musica, missione.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

organized, see Paul.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.